0: un autentico sconquasso, un autentico sconquasso.
1: Una cosa da non dire.
0: È l'amore la tua droga, se riesci a stare al passo.

0: meno sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore e ritrovarmi ancora accanto.
1: Eliminare dal tuo cuore fallimenti
0: e poi scavare nella mente e ritrovare i sentimenti.